ake wo ba e gbe tumo tu gbe kene wo le benu wo fi ole wo na san ni ei ai sei sei ai one time more music let it go.

Ballo! Bada ballo! Yo, Mac! Long life! Are you ready? Soleta! Holepa! Tua! Pococo!